0: male dale, ehi io che sta con ma che fa il blanco, no male dale.
1: Ehi io va pure la net, io va pure la die, amo ne va we.

0: di ganda mein, pi fein di la pa ma di ganda mein. Di ganda mein, pi go fein di la pa ma di ganda mein. Di ganda mein, man tuze
1: di ganda mein.
0: Di ganda mein, ma wen se
1: di ganda mein.
0: Di ganda mein ma pai de di ganda mein.